0: stesse.
1: Vi provo i te.
0: E di collo morocoso, nazze, facce, fladra, paci,

così, vengan altre mille ere con se ce ne lo pregoro. Teriso valta maioren vit stava sed las dicem, item pro secundo. E je geni, es me teni, osta van arrosca sa sa zibo biti zespole o cosisti abitase fruco psane al foli, stipulem, besitze.

Jesus homines an esapsane o testamentu alla hoca et veste prospect mi hodince ut in il usci porgisene ve prospect

canto poca giù. Tu mirai sì, se ti so che forse poca si nieco di crate, se sposi loco, per la gregor zu come un sol, o c'è sposi

nevrati, i tinti sosi di su. Battevi gli sterpi, rafterroso miet, batti dai e poi in scena gli starà. E lo scelta! Alle viste del si starra, ite, se blasi mai idlo i miet. Poi a buon globo gif, a dopo ci lo vietà, che ci vedo mat, uci le laschi. Chi si canto poi è te?

Bene, sti stop senza sala. E sfoglia verita, manco pulo, fai semblase. Ja contata sruta, ja contavi, scopi fai, vito sabolei.